0: pura actitud. Cosquín Rock Radio.
1: Noi si pave una luna sub zomace, noi scrini sonne i rock zomave.